0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023.

0: yourself now. Come on. Come on.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.

Dai, dimmi. Cosa c'è da capire? La gente è sempre pronta a distruggere i sogni che hai. Tutti pensano che nella vita sia più importante il dio denaro, che la carriera artistica non porta a nulla e che dopo un po' è sempre meglio mollare il colpo per dedicarsi ad altro. Che tristezza che mi fate. Aprite gli occhi, preferisco morire di fame, ma pieno di sogni.

Il settore dello zucchero è molto vasto e comprende i coltivatori di barbabietola e canna da zucchero, come anche i raffinatori e i produttori. L'Unione Europea è il primo produttore mondiale di barbabietola da zucchero e uno dei più grandi mercati di consumo. Per quasi 50 anni, quello dello zucchero è stato uno dei mercati agroalimentari più fortemente regolamentati dell'Unione. Dopo la fine del regime delle quote nel settembre 2017, si trova ad affrontare diverse sfide. State ascoltando la rubrica Alzare la posta a legiferare meglio. In questa puntata parleremo del settore dello zucchero nell'Unione Europea. Circa l'80% dello zucchero a livello mondiale proviene dalla canna da zucchero. La sua coltivazione non è molto diffusa in Europa, eppure il nostro continente svolge un ruolo importante nel mercato globale di questa materia prima. Infatti l'Unione è il più grande produttore mondiale di barbabietola, la seconda fonte di zucchero, ed è responsabile di circa la metà dell'offerta mondiale. Dopo Brasile e India, l'Unione è il terzo produttore mondiale di zucchero. La barbabietola da zucchero è per lo più coltivata in Europa settentrionale, dove il clima è più adatto. Solo una piccola quota viene trasformata in zucchero, per poi finire sulle nostre tavole. Il resto è usato in altri settori, dalla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande alla produzione di mangimi per animali o biocarburanti. L'andamento della produzione di zucchero si è evoluto nel tempo a seconda della politica europea in materia. Prima dell'abolizione del regime delle quote nel settembre 2017, quello dello zucchero era uno dei mercati più pesantemente regolamentati del settore agroalimentare europeo. Il sistema delle quote in vigore da quasi 50 anni era stato originariamente introdotto per aumentare l'autosufficienza. Ogni produzione fuori quota era soggetta a un prelievo sulle eccedenze ed era consentita solo in determinate circostanze, ad esempio per l'esportazione e la produzione di biocarburanti. Indicatori recenti mostrano che, a seguito della liberalizzazione del mercato, la produzione di zucchero continuerà ad aumentare nell'Unione Europea. Di fatto, con l'aumento del consumo nei paesi in via di sviluppo, è probabile che nei prossimi anni la produzione mondiale di zucchero crescerà. Questa evoluzione può però essere influenzata dalle condizioni climatiche e dai prezzi di colture e prodotti concorrenti. Nel 2018 sono state consumate nell'Unione Europea quasi 19 milioni di tonnellate di zucchero. Si prevede tuttavia che questa cifra calerà nei prossimi anni. D'altro canto, la produzione di zucchero dell'UE, che dal 2011 al 2016 ammontava mediamente a 17 milioni di tonnellate l'anno, è ora stimata a 21 milioni di tonnellate. E lo zucchero non è l'unico prodotto dell'industria. Oltre all'isoglucosio, che è il principale sostituto dello zucchero, essa produce anche melassa e polpa di barbabietola, oltre a fornire energia sotto forma di elettricità e biogas. La produzione e la lavorazione della barbabietola da zucchero creano posti di lavoro e svolgono un ruolo importante nello sviluppo regionale. Restano però da vedere le conseguenze a lungo termine della liberalizzazione del mercato. La fine del sistema delle quote ha eliminato le limitazioni alla quantità di zucchero che i produttori europei possono immettere sul mercato, ma ciò li rende vulnerabili alle fluttuazioni del mercato. Detto questo, la politica agricola dell'Unione continua a sostenere il settore, concentrandosi sul reddito degli agricoltori e sull'evoluzione del mercato. Ne è un esempio concreto il fatto che gli agricoltori di barbabietola possono beneficiare di un sostegno al reddito sotto forma di pagamenti diretti, in gran parte disaccoppiati dalla produzione. I paesi dell'UE hanno anche la possibilità di fornire un sostegno accoppiato facoltativo a determinati settori in difficoltà, tra cui le industrie della barbabietola e della canna da zucchero.
L'Unione Europea può sostenere il settore dello zucchero con interventi specifici sul mercato, in particolare in caso di fallimento o crisi. Per esempio, l'Europa può intervenire con aiuti all'ammasso privato o con misure di sostegno supplementari in caso di volatilità dei prezzi o di altre gravi perturbazioni del mercato. Negli anni il Parlamento ha contribuito alle riforme della politica europea dello zucchero. A seguito di un'audizione sul futuro del mercato dello zucchero nel 2016, i deputati hanno rivolto una serie di interrogazioni parlamentari ad altre istituzioni dell'Unione. Hanno espresso varie preoccupazioni sulle conseguenze della riforma della politica dello zucchero, comprese le sue implicazioni per la salute, le variazioni di prezzo, le relazioni commerciali e la produzione agricola sostenibile. Un settore saccarifero in buona salute può stimolare lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali dell'Unione. La coltivazione della barbabietola da zucchero aiuta anche l'agricoltura sostenibile in quanto svolge un ruolo importante nella rotazione delle colture, che aumenta la diversità della produzione vegetale e mantiene i terreni agricoli in buone condizioni. Tuttavia, i progressi tecnologici, l'aumento dell'uso di prodotti chimici e le condizioni di mercato hanno messo sotto pressione la rotazione sostenibile delle colture a favore delle monocolture. Quindi, nella futura politica agricola dell'Unione, le preoccupazioni ambientali dovranno essere prioritarie. Il passaggio a un mercato dello zucchero post-quote è ancora in atto. Per garantire il successo di questa transizione è fondamentale che il Parlamento continui a lavorare sugli obiettivi di politica economica, sanitaria, sociale e ambientale legati al settore europeo dello zucchero. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.

pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: 愿香扑鼻烟。
1: Io ho pulito bagno, poi stilato camicia, poi lavato vetri e stilato camicia, poi sgrassato forno e stilato camicia, poi sbagliato

State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio scopriremo cosa fa l'Unione Europea per combattere la povertà mestruale.

0: La povertà legata al ciclo mestruale si riferisce al mancato accesso a prodotti mestruali sicuri e a prezzi accessibili, a servizi igienici e a tutte le informazioni utili in materia. È un problema grave, ma spesso invisibile, che in Europa colpisce una persona con mestruazioni su 10. Riguarda soprattutto donne e ragazze di famiglie a basso reddito, senza tetto, rifugiate o con disabilità, e ancora persone transgender, non binarie e intersessuali con il ciclo mestruale. La situazione era ancora più grave durante la pandemia da Covid-19. Le catene di distribuzione erano bloccate per il lockdown, tanto che in alcune zone questi prodotti cominciavano a scarseggiare.
1: L'impatto ambientale della povertà mestruale è tutt'altro che trascurabile. Gli assorbenti più comuni sono fatti per il 90% di plastica e possono impiegare dai 500 agli 800 anni per decomporsi. I tamponi, invece, hanno spesso applicatori di plastica e a volte sono confezionati con involucri individuali. Tutta la plastica prodotta e gli articoli mestruali usa e getta che non vengono smaltiti correttamente inquinano l'ambiente e si accumulano nelle discariche. Le alternative riutilizzabili, però, sono più costose e restano quindi fuori dalla portata di chi già fatica ad acquistare prodotti usa e getta.
0: Un altro grande problema è la tassazione. Nell'Unione Europea l'IVA applicata ai prodotti per l'igiene femminile non è la stessa in tutti i paesi. Molti li tassano pesantemente perché non li considerano articoli sanitari essenziali, ma beni di lusso. Questo sovrapprezzo prende il nome di tampon tax.
1: Diamo uno sguardo all'IVA sui prodotti per l'igiene mestruale. Se ti trovassi in Irlanda, non pagheresti l'IVA sugli assorbenti, ma se ti spostassi in Ungheria, li troveresti tassati al 27%, che è l'imposta ordinaria piena. Due paesi dell'Unione, due trattamenti fiscali opposti. In un caso beni di prima necessità, nell'altro di fatto equiparati a beni di lusso.
0: Nel 2022 l'Unione Europea ha modificato la direttiva sull'IVA per consentire agli Stati membri di ridurre o eliminare l'imposta sull'igiene mestruale. Prima di questa riforma, l'IVA minima su prodotti mestruali era del 5%. Ora invece i governi nazionali possono riclassificare questi articoli come beni di prima necessità anziché di lusso. Sebbene la direttiva europea sull'IVA consenta di eliminare la tassa su questi prodotti, non obbliga gli Stati membri a farlo. E molti paesi non fanno abbastanza per ridurre il costo dell'igiene mestruale, che rimane quindi un vero ostacolo per le persone più a rischio.
1: Anche se la povertà mestruale non è una priorità esplicita nei programmi di finanziamento dell'Unione Europea, alcuni fondi sostengono indirettamente iniziative collegate.
0: Con Erasmus Plus vengono finanziati progetti che educano alla salute mestruale. Ad esempio, Empowerment Through Menstrual Health Education unisce organizzazioni provenienti da Lituania, Polonia e Spagna. Il suo scopo è condividere esperienze e buone pratiche di lavoro con giovani a rischio di esclusione o con disabilità. Il progetto riguarda anche l'esclusione legata al ciclo mestruale, favorisce la salute femminile e promuove campagne sociali di successo.
1: Programmi come questo hanno un impatto reale e concreto, ma restano iniziative isolate che non rientrano in un programma europeo specifico contro la povertà mestruale.
0: Il Parlamento europeo è molto attivo sul tema. Riconosce la povertà mestruale come un ostacolo alla parità di genere e alla piena partecipazione sociale ed economica. In una risoluzione del 2021 ha preso una posizione chiara. Come primo passo ha chiesto agli Stati membri di rendere i prodotti per l'igiene mestruale disponibili gratuitamente per chiunque ne abbia bisogno. In secondo luogo ha criticato la tampon tax e invitato i paesi dell'Unione a ridurre o a eliminare l'IVA sui prodotti mestruali, conformemente alla direttiva europea.
1: Il Parlamento ha discusso di povertà mestruale anche nella sessione plenaria di febbraio 2026. Quando ha adottato una relazione sulla nuova strategia europea contro la povertà. Come proposto dalla Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, il testo tratta anche la povertà legata al ciclo. Il Parlamento riconosce così che l'accesso a questi prodotti e servizi rientra nel più vasto ambito della lotta contro la povertà e l'esclusione.
0: La povertà mestruale non è solo un problema personale, è una questione di parità di genere, salute e dignità. Quando una ragazza manca da scuola o dal lavoro perché non può gestire le mestruazioni altrimenti, è una sconfitta per tutti. Il Parlamento ha inserito questo tema nella sua agenda politica, ma per ottenere un cambiamento reale bisogna agire non solo a livello europeo, ma anche nazionale e locale.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
2: Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2025. Os jornalistas detidos Andrzej Pozobut, da Bielorrússia, e Mesia Maglobeli, da Geórgia, são os vencedores do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2025 do Parlamento Europeu. Andrzej Pozobut é um jornalista, ensaísta e bloguista da minoria polaca na Bielorrússia. Conhecido crítico do regime de Aleksandr Lukashenko, tornou-se uma figura simbólica na luta pela liberdade e pela democracia no país. Detido em 2021, foi condenado a 8 anos de prisão numa colónia penal. O Parlamento tem repetidamente apelado para a sua libertação imediata e incondicional. Mesia Maglobeli é uma jornalista georgiana e diretora de meios de comunicação social online. Em 2025, foi detida por participar numa manifestação contra o governo e condenada a 2 anos de prisão por motivos políticos. Primeira presa política na Geórgia desde a independência do país e acérrima defensora da liberdade de expressão, Mesia Maglobeli tornou-se o símbolo do movimento de protesto pró-democracia da Geórgia, que se opõe ao regime do sonho georgiano desde as eleições de outubro de 2024. Os outros dois finalistas eram, de um lado, estudantes sérvios, do outro, jornalistas e trabalhadores humanitários na Palestina e em todas as zonas de conflito, representados pelo Sindicato dos Jornalistas Palestinianos, pelo Crescente Vermelho e pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente. O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento foi criado em 1988 para homenagear pessoas e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. É assim designado em tributo ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov e o montante do prémio é de 50 mil euros.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Ciao a tutti ragazzi, sono ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Paolo, chitarrista dei Dinamica. Ciao Paolo.
1: Ciao a tutti, ciao anche agli ascoltatori.
0: Allora Paolo, oggi tu presenti ai nostri microfoni il singolo Ho Bisogno, tratto dal vostro album d'esordio, album omonimo, quindi che si chiama Dinamica, come il vostro gruppo, e insomma, volevamo sapere un po' come nasce questo singolo e di cosa parla.
1: Ok, allora, per prima cosa puntualizzo solo una cosa sul nome, nel senso che sì, si pronuncia Dinamica, ma la prima è una Y, quindi D-Y-Namica, perché magari uno lo va a cercare su internet e trova, non so, l'azienda che fa protesi dentari o roba del genere, per cui prima di trovare noi ci vuole un po' di tempo. Quindi D-Y-Namica, l'album è omonimo, quindi non ci fa fatica a trovare neanche quello. Il singolo Ho Bisogno, dunque, nasce da musica mia e testo di Mark, il nostro cantante. Anzi no, in realtà il primo riff è di Mark, poi abbiamo ibridato altra musica mia, poi insomma abbiamo mescolato un bel po' di cose qui. È un funky, cioè funky, è un po' funkeggiante, nel senso che è abbastanza ritmato come rock, però con delle sonorità piuttosto, diciamo, hard rock. E ha un testo che è un po' uno sfogo sulle nostre voglie, fondamentalmente, cioè su quello che ci piacerebbe fare, su quello che ci piacerebbe avere a noi come musicisti, fra virgolette, sfigati in questa epoca in cui, non so, piace tutt'altro genere, piace tutt'altra musica, e però noi ci vogliamo sfogare con le nostre cose e ci piacerebbe, diciamo, avere le stesse occasioni che hanno avuto quelli che ci hanno insegnato ad apprezzare la musica, insomma, i nostri un po' idoli dell'infanzia. Ci piacerebbe avere le stesse occasioni, ma sappiamo che in questi giorni, in questi tempi, non è tanto così, per cui insomma è un po' uno sfogo, abbiamo bisogno un po' di tutte quelle cose lì e ne vorremmo sempre di più, ecco, e facciamo di tutto per averne di più di rock and roll.
0: Giusto, giusto. Poi tra l'altro, parlando di rock and roll, con me sfondi una porta aperta, perché sono poi un grande fan del genere, quindi prendo abbastanza a cuore queste vostre, diciamo, queste vostre problematiche. E visto che hai detto i nostri idoli, allora ti chiedo subito, proprio a bruciapelo, quali sono i vostri idoli, comunque i gruppi fondamentali, quelli che vi ispirano e quelli che vi hanno spinto a approcciarvi al mondo della musica.
1: Allora, beh, io posso citare, diciamo, ovviamente grandissimi, da i Beatles, a Rolling Stones, cioè Led Zeppelin, Hendrix, Doors, Janis Joplin, tutto ciò che è scaturito da un po' la morte degli anni 60, all'inizio degli anni 70 e poi al ritrovo del rock duro negli anni 80, fino ad arrivare ai Guns N' Roses, fino ad arrivare a cose un po' fatte, tipo Van Halen, ma anche tornando poi sempre all'indietro a cercare cose ancora più parte degli anni 70, di Purple, e qua ci sono i grandissimi. Poi volendo scavare sia all'indietro come tempo e sia nella finezza delle cose, ci sono tutti i bluesmen americani che ci fanno impazzire. Poi, come dire, come influenze non ci fermiamo al rock, in realtà ci piace ascoltare un po' di tutto, per cui va bene il rock e il blues, però piace ascoltare di tutto, dal jazz alla musica classica, anche alla dance delle volte. Se è fatta bene, fatta bene, ha senso ascoltarla, ha senso ascoltare il pop se è fatto molto bene.
0: Assolutamente, guarda, ti proprio concordo con te, perché anch'io sono di questa opinione che ognuno poi ha i propri gusti, ha le cose che preferisce. In ambito musicale c'è un genere che ovviamente uno preferisce sugli altri, però intanto è anche giusto spaziare. Poi io sono il primo a riconoscere, come giustamente fai anche tu, se una cosa è fatta bene, a prescindere dal genere, si può apprezzare. E volevo chiederti, allora, beh, visto che tu sei il chitarrista, sono un chitarrista anch'io, quindi parliamo un po' da colleghi, dovessi dirmi uno o due chitarristi preferiti, quelli che proprio dici suono perché c'è lui?
1: Allora, faccio una premessa, che quando io nomino questi qua, gli altri del gruppo mi dicono: ah, ma quanto sei, non so, quanto sei un fighetto, a te piacciono questi qua che sono tutti gnignignè fichini che fanno 300.000 note al secondo, però a me piacciono e mi sono innamorato di quelli lì. Allora, io quello di cui ho seguito più concerti è stato Joe Satriani, e lì mi piace da matti, ma anche perché per me, secondo me, al di là del numero di note al secondo che fa, ha un gusto che insomma è impareggiabile.
0: Guarda, ti concordo questa scelta. Non è uno dei miei preferiti, ma mi piace. E comunque, in effetti, anche in lui si sente, non è solo tecnica, si sente qualcosa dietro. E anche del blues, se vogliamo, si sente dietro al Satch.
1: Certo. Esatto, il Satch. Poi, vabbè, poi ci sono tutti i giganti, da Eric Clapton a Jimi Hendrix, tutti i giganti che si possono nominare. Io mi sono innamorato di tutti questi qua, però se devo nominare uno che da quando avevo, diciamo, l'età della pubertà e quindi potevo innamorarmi di qualsiasi cosa, quello che mi ha fatto innamorare della chitarra è stato proprio Satriani, perché ho ascoltato un album che peraltro ha dei suoni spaziali, che è The Extremist, un po' sconosciuto nella rosa delle sue cose, però quello lì è proprio stato l'album che mi ha detto: ah, si possono fare queste cose con la chitarra benissimo. Ah, perché ci proverò anch'io forse un giorno, ma insomma,
0: assolutamente. Beh, c'è da dire che al suo perché ha dei suoni particolarissimi, che tra l'altro apprezzo anch'io. Ma invece ero curioso di un'altra cosa. Tu hai citato tra le vostre influenze tantissimi gruppi leggendari della storia della musica e del rock, quindi però a sentire il genere che fate voi, i gruppi che mi citi, verrebbe da pensare che voi cantiate in inglese, invece cantate in italiano. Come mai questa scelta? E quindi, visto che cantate in italiano, ci sono dei gruppi in italiano, cioè in Italia, quindi che cantano in italiano, che vi ispirano, possiamo dire, tanto quanto, comunque almeno un po', come quelli che hai già citato?
1: Certo, allora, beh, la scelta di cantare in italiano è stata non ragionatissima, nel senso che comunque noi abbiamo cominciato a scrivere pezzi abbastanza giovani, cioè questo qua è un album che in realtà, pur essendo nuovo e pur essendo d'esordio, in realtà è nato vecchio fra virgolette, nel senso che ha avuto una gestazione parecchio lunga, come quella degli elefanti, insomma. Quindi sì, è stato, ci è venuta così, non è che abbiamo troppo ragionato su questa scelta, abbiamo visto che venivano parecchio bene le cose, per cui abbiamo continuato, ecco. E altri gruppi che in italiano fanno cose che a noi garbano tantissimo possono essere, i Negrita, poi lo sono stati Timoria, lo sono stati di Fiba. Poi i Subsonica a noi piacciono da matti, anche se fanno un genere completamente diverso, ma come abbiamo detto prima non siamo legati esclusivamente a un genere, ecco.
0: Passando invece a un aspetto che insomma oggi è importante, a un aspetto più social, voglio chiederti dove sul web, tra social e piattaforme per streaming o di acquisto online, possiamo dire, dove possiamo trovare il vostro gruppo.
1: Allora, direi più o meno dappertutto, non so se c'è qualcosa che abbiamo escluso, comunque quelle principali ci sono tutte, quindi da Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music, che ho lasciato fuori, Amazon, c'è anche, diciamo, l'autocaricato su YouTube, poi abbiamo anche un canale su YouTube dove periodicamente pubblichiamo un video che parla di un pezzo piuttosto che di un altro e svegliamo qualche nostro segreto. Vi consiglio di andarlo a vedere ogni tanto, anche perché ci piace.

0: Gotovo ste že veliko slišali o pomembni vlogi Evropskega parlamenta ali njegovih poslancev. Kako dobro pa poznate vlogo osebe na čelu te institucije? V tem podcastu boste izvedeli več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropskega parlamenta. Prvi korak pri imenovanju predsednika Evropskega parlamenta so volitve. Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 5 let. Evropski poslanci pa novega predsednika volijo vsaki 2 leti in pol. To pa ni bilo vedno tako. Do leta 1979 je bil mandat za predsednika parlamenta krajši. Trajal je 1 ali 2 leti. Od takrat pa se predsednika prvič izvoli na začetku parlamentarnega obdobja, in sicer med prvim plenarnim zasedanjem po evropskih volitvah, ki je ponavadi julija. Druge volitve potekajo 2 leti in pol pozneje, torej na polovici zakonodajnega obdobja. Nazadnje so volitve potekale 16. julija 2024, ko so poslanci nov mandat podelili Roberti Metsola, ki bo na čelu parlamenta do januarja 2027.
1: This will remain the house of every person in Europe.
0: Ta parlament bo še naprej predstavljal vse Evropejce. Skupaj se moramo zauzemati za politiko upanja in za našo vizijo Evrope, ter uresničiti obljubo, v katero so verjeli naši predniki in ki jo je treba še izpolniti. Po 2 letih in pol si še vedno želim, da bi ljudje znova srčno verjeli v evropski projekt. Verjeli, da naš skupni prostor lahko postane varnejši, pravičnejši, bolj pošten in enakopraven. Verjeli, da smo skupaj boljši in močnejši. Verjeli, da je naša Evropa za vse. Kako poteka imenovanje za predsednika Evropskega parlamenta? Kandidate lahko imenuje vsaka od 8 političnih skupin parlamenta ali najmanj 36 poslancev. Za zmago je potrebna absolutna večina glasov pri tajnem glasovanju. Glasovanje včasih poteka v več krogih. Če po 3 krogih še vedno ni zmagovalca, se v končnem glasovanju potegujeta le poslanca, ki sta v 3. krogu prejela največ glasov. Predsednik je izvoljen z absolutno večino oddanih glasov in ne z absolutno večino poslancev. To pomeni, da se vzdržani glasovi ter neveljavne ali prazne glasovnice pri tem ne upoštevajo. Roberta Metsola je bila s 562 glasovi ponovno izvoljena že v 1. krogu, ko je glasove oddalo 699 od skupaj 720 poslancev. Ena najpomembnejših nalog predsednika parlamenta je predsedovanje plenarnim zasedanjem. Predsedujoči začne, prekine in zaključi seje plenarnega zasedanja. Odloča tudi o dopustnosti predlogov sprememb, o vprašanjih svetu in Evropski komisiji ter skladnosti parlamentarnih poročil s poslovnikom parlamenta. Vzdržuje red, daje besedo govornikom, zaključuje razprave, daje zadeve na glasovanje in razglaša izide glasovanj. Skrbi za dosledno uporabo poslovnika in v ta namen nadzoruje vse dejavnosti parlamenta ter ga zastopa v pravnih zadevah. Predseduje tudi konferenci predsednikov političnih skupin in predsedstvu Evropskega parlamenta, ki ga sestavlja 14 podpredsednikov. O teh organih parlamenta smo že govorili v prejšnjih epizodah podcasta Žargonski labirint. Predsednik pa ne skrbi samo za notranje delovanje parlamenta, temveč ga zastopa tudi v mednarodnih odnosih, ter odnosih z drugimi evropskimi institucijami. V tej vlogi redno opravlja uradne obiske po vsem svetu. Seznam nalog predsednika se tu še ne konča. Pred vsakim zasedanjem Evropskega sveta nagovori navzoče in v razpravi z voditelji držav in vlad izrazi stališče parlamenta o temah na dnevnem redu. Predsednik poleg tega s podpisom potrdi proračun Unije, ki so ga predtem izglasovali poslanci. V postopku soodločanja s svetom ministrov lahko predseduje spravnemu odboru parlamenta in sveta, katerega cilj je doseči dogovor o skupnem besedilu. S predsednikom sveta tudi podpiše vse zakonodajne akte, sprejete v postopku soodločanja. Vsako leto odobri omejeno število prošenj za pokroviteljstvo, da lahko parlament podpre pobude in prireditve s pomembno evropsko razsežnostjo. Predsednik Evropskega parlamenta ima torej pomembno vlogo v Evropski uniji in s tem tudi veliko odgovornost. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: La crisi climatica sta rapidamente trasformando il nostro mondo e combatterla è una priorità per l'Unione Europea. I cambiamenti climatici rischiano di creare milioni di sfollati e profughi in tutto il mondo. Per darvi un'idea della portata del problema, le Nazioni Unite stimano che da solo lo stress idrico potrebbe provocare lo spostamento di 700 milioni di persone entro il 2030. Se non si interviene, questo significherà uno sfollamento internazionale permanente su larga scala. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio analizzeremo la migrazione climatica del futuro e vedremo in che modo l'Unione Europea si adopera per conseguire risultati migliori in questo campo. I cambiamenti generalizzati delle condizioni meteorologiche medie all'origine di siccità prolungate, aumento delle temperature o forti tempeste possono minare la sicurezza alimentare, idrica ed economica. I fattori che determinano la migrazione climatica sono la scarsità d'acqua, gli eventi meteorologici estremi e l'innalzamento del livello del mare. Tutti hanno conseguenze importanti per la salute e i mezzi di sussistenza e possono causare conflitti interni e internazionali. Il mondo arabo sta già affrontando gravi sfide a causa delle tensioni dovute allo stress idrico. Questo rischio comporta un elemento strategico e il ruolo dell'Europa è fondamentale per contribuire a prevenire conflitti violenti e ondate di migrazioni. Le condizioni locali, il contesto geografico e gli incentivi istituzionali influenzeranno l'impatto complessivo del cambiamento climatico sulla società. Quest'ultimo potrà anche aggravare altre minacce come la povertà, le lacune nella governance e la mancanza di sicurezza umana. A loro volta, questi fattori potrebbero rendere difficile per le società sviluppare una loro capacità di resilienza. L'innalzamento del livello del mare è uno degli effetti più dannosi del riscaldamento globale. Il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite stima che entro il 2050 il livello del mare aumenterà di 15-20 centimetri. La minaccia è maggiore per le comunità costiere, che comprendono aree densamente popolate in Cina, Bangladesh, India e Vietnam. Se non si interviene, la temperatura globale potrebbe aumentare di 1,5 gradi o più entro il 2050. Per molte persone l'accesso al cibo e all'acqua sarà ancora più difficile, anche perché le catastrofi avranno maggiori probabilità di verificarsi contemporaneamente. L'innalzamento del livello del mare, l'accelerazione della desertificazione e il degrado del suolo non potranno che portare a un aumento delle migrazioni climatiche. Se ciò dovesse accadere, un numero sempre maggiore di persone sfollate per motivi climatici attraverserà i confini internazionali. L'arrivo di un gran numero di migranti rappresenta una sfida per i paesi di accoglienza e aumenta la pressione su servizi e infrastrutture, il che può portare a conflitti dovuti alla scarsità

l'antisemitismo era un elemento centrale dell'ideologia nazista già prima della sua ascesa al potere. Ma l'era dell'Olocausto iniziò nel gennaio 1933, quando Adolf Hitler e il partito nazista assunsero il controllo politico della Germania. A partire da quell'anno, i nazisti iniziarono ad attuare una politica statale di repressione contro gli ebrei, che consisteva nel rubare le loro proprietà, privarli dei loro diritti e della cittadinanza. Nei pogrom della Notte dei Cristalli del 9 e 10 novembre 1938, 91 ebrei furono uccisi, almeno 1.400 sinagoghe bruciate e 30.000 ebrei furono arrestati e rinchiusi nei campi di concentramento. Meno di un anno dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, la Germania nazista e i suoi alleati e collaboratori uccisero quasi 2/3 degli ebrei europei, sottoponendoli a condizioni di vita terribili, maltrattamenti brutali, fucilazioni e gassificazioni di massa e imprigionandoli in centri di sterminio appositamente progettati, noti come campi di concentramento. Furono uccisi 6 milioni di ebrei.

0: Posljednjih godina Europska unija i države članice postale su meta namjerne gospodarske prisile. To znači da se gospodarski alati poput trgovinskih ograničenja, bojkota i administrativne diskriminacije koriste za postizanje političkih ciljeva. Gospodarska prisila postaje sve ozbiljniji politički i gospodarski problem za Uniju. Nažalost, uglavnom nije u nadležnosti Svjetske trgovinske organizacije zbog njezine neformalne i tajne prirode. Sve do nedavno, Unija nije imala pravnih instrumenata za rješavanje tog problema. Europski parlament i nekoliko država članica prvi su put izrazili zabrinutost zbog gospodarske prisile 2020. I komisija je dijelila njihovo mišljenje te uzela u obzir poziv parlamenta za uvođenje novih mjera za rješavanje tog problema. To je urodilo zajedničkom izjavom komisije, vijeća i parlamenta o instrumentu za sprečavanje i ublažavanje prisilnih mjera država koje nisu dio Unije, poznatih i pod nazivom Treće zemlje. Ta je zajednička izjava objavljena zajedno s revidiranom uredbom o provedbi trgovinskih prava. U prosincu 2021. komisija je objavila prijedlog o instrumentu za borbu protiv prisile kojim bi se omogućilo Uniji da učinkovitije odgovori na te izazove na globalnoj razini. U svojemu prijedlogu komisija definira gospodarsku prisilu kao upletanje u legitimne suverene odluke Unije ili njezine države članice tako što se nastoji spriječiti ili postići prestanak primjene, izmjenu ili donošenje određenog akta Unije ili njezine države članice, primjenom ili prijetnjom da će se primijeniti mjere koje utječu na trgovinu ili ulaganja. Promotrimo konkretni primjer. U studenome 2021. otvoreno je tajvansko predstavništvo u Vilniusu. Odabir imena, koji sadrži toponim Tajvan umjesto Tajpeja, izazvao je negativne reakcije Kine koja ga je protumačila kao povredu načela jedne Kine, prema kojem je Kina jedna zemlja, a Tajvan dio nje. Taj diplomatski incident ozbiljno je narušio odnose Litve i Kine. Litavska vlada postala je meta trgovinskih ograničenja, a kineska javnost bojkotirala je litavska poduzeća, pri čemu je Kina smanjila uvoz iz Litve za gotovo 90%. Osim toga, došlo je do pojave administrativne diskriminacije te ograničenja u ulaganjima i turizmu. Jedna od najdrastičnijih mjera bila je isključivanje Litve iz kineskog carinskog sustava. Tim potezom litavski izvoznici nisu više mogli podnijeti carinsku dokumentaciju. Njihove pošiljke nisu dobile dozvolu za ulaz, a prijave za uvoz i poslovni ugovori nisu obnovljeni. Nakon što embargom na izvoz nije uspjela promijeniti stajalište Litve, Kina je pooštrila mjere. Upozorila je poduzeća koja su nabavljala proizvode ili sirovine iz Litve da i ona mogu postati meta tih mjera. Nekoliko mjeseci kasnije, neka njemačka poduzeća obznanila su da su uistinu bila pogođena tim sekundarnim sankcijama. Ono što je karakteristično za prisilu jest da se odvija iza kulisa. Država rijetko prizna primjenu tih mjera ili njihovu povezanost s mogućim interesima te države. Stoga je vrlo teško, pa čak i nemoguće, obračunati se s takvim praksama na forumima poput Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je novog instrumenta za borbu protiv prisile, koji nije usmjeren posebno na Kinu, pomoći Uniji da odgovori na izazove slične ovom primjeru. Što je utvrđeno u instrumentu za borbu protiv prisile? Tekst koji su usvojili Vijeće i Parlament sadrži jasnu definiciju gospodarske prisile i omogućuje da Unija djeluje u slučaju da treća zemlja prijeti primjenom mjera prisile. Uz to, pruža vremenske okvire za djelovanje Unije u sklopu tog instrumenta, uključujući odgovor na prisilu. Dogovoreno je da će Vijeće na temelju prijedloga komisije i prikupljenih dokaza službeno odrediti kvalificiranom većinom radi li se o slučaju prisile. Komisija bi trebala imati provedbene ovlasti u odlučivanju o protumjerama. Odgovor bi trebao biti razmjeran nanesenoj šteti i u skladu s međunarodnim pravilima. U konačnici, Europska unija bi sada mogla zatražiti od treće zemlje koja je izvršila prisilu da nadoknadi štetu počinjenu praksama gospodarske prisile. Na plenarnoj sjednici u listopadu 2023. Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu, izjavio je: Sad imamo instrument koji nije bezubi tigar. Taj tigar ima zube. To nije pištolj na vodu, to je oružje, a ponekad je potrebno posegnuti za oružjem, iako znamo da to nije nešto što koristimo svaki dan. Dakle, jasno je da je taj instrument krajnja mjera. Mi zapravo želimo izbjeći prisilu. Želimo dobru komunikaciju s našim trgovinskim partnerima kako bismo riješili probleme. No, ako to nije moguće, tim instrumentom možemo zaštititi svoje gospodarske interese. Zahvaljujući novom instrumentu, države članice sad imaju pravne alate za borbu protiv mjera prisile trećih zemalja. Riječ je o ključnom instrumentu u kontekstu sve izraženijih geopolitičkih nadmetanja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite stranicu Think Tank Europskog parlamenta.
1: Il settore agricolo dell'Unione Europea dipende fortemente dai lavoratori migranti. Nel migliore dei casi, l'impiego di manodopera migrante consente ai produttori di contenere i costi, fornendo posti di lavoro stagionali di qualità. Nel peggiore dei casi, invece, apre la strada allo sfruttamento e agli abusi nei confronti di una delle categorie di persone più vulnerabili in Europa. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Questa puntata riguarda le problematiche delle lavoratrici migranti nel settore agricolo dell'Unione Europea e della necessità di un approccio basato sui diritti umani e sul genere. I migranti sono particolarmente esposti al rischio di sfruttamento per via di numerosi fattori. In molti casi la loro posizione giuridica o economica li rende vulnerabili a diverse forme di sfruttamento e abuso. La necessità di provvedere alla propria famiglia o di non perdere il lavoro per soddisfare i requisiti per il visto può determinare una dipendenza dai datori di lavoro, portando i lavoratori migranti a tollerare condizioni lavorative vessatorie o irregolari. La libera circolazione dei lavoratori dell'Unione è un diritto fondamentale e comporta l'eliminazione di qualunque discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro. Da un recente studio del Parlamento europeo sulle condizioni nelle aziende agricole italiane e spagnole è emerso tuttavia che il possesso di un passaporto europeo non garantisce la protezione dallo sfruttamento nel settore agricolo. Alcuni dei lavoratori migranti più vulnerabili provengono infatti dagli stati membri orientali dell'Unione, in particolare dalla Romania, e sono donne. Sebbene le donne siano la minoranza tra i lavoratori agricoli migranti, il rischio di sfruttamento o abuso è aggravato da specifiche dinamiche di genere. Secondo lo studio, molte donne rumene subiscono ricatti sessuali dai loro datori di lavoro e le più vulnerabili sono quelle che hanno una famiglia a carico, poiché i figli sono un ulteriore elemento su cui possono far leva i responsabili degli abusi. Anche la mancanza di alloggi adeguati per i lavoratori migranti nelle zone rurali aggrava la vulnerabilità delle donne, alcune delle quali sono vittime di sfruttamento sessuale negli accampamenti di fortuna dei lavoratori. Nello studio il Parlamento chiede uno sforzo concertato per cambiare il modello economico che si basa sulla vulnerabilità dei lavoratori, ma chiede anche un approccio improntato alla parità di genere e ai diritti umani per mettere fine allo sfruttamento nell'agricoltura. Per questo occorre innanzitutto raccogliere dati sullo sfruttamento delle migranti nel settore agricolo e quindi agire per migliorare, tra l'altro, le condizioni abitative e l'accesso alla giustizia. È inoltre importante attuare misure di trasparenza e ispezioni sul lavoro più efficaci. Nel contesto della pandemia, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla protezione dei lavoratori stagionali e ha invitato la Commissione a proporre soluzioni a lungo termine per combattere le pratiche abusive e proteggere le vittime. La Commissione ha risposto a questo appello pubblicando nuove linee guida sulla protezione dei lavoratori stagionali e annunciando ulteriori azioni. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
2: M. spalio pradžioje Europos parlamentas paskelbė pirmosios po rinkimų Eurobarometro apklausos rezultatus. Remiantis išvadomis, Europos Sąjungos gyventojai nerimauja dėl pragyvenimo išlaidų ir ekonominės padėties. Šioje ciklo Europa ir aš tinklalaidėje išsamiau papasakosime apie 2024 metų Europos parlamento porinkiminę apklausą. Kylančios kainos ir pragyvenimo išlaidos bei ekonominė padėtis buvo pagrindinės priežastys, paskatinusios daugiau kaip 40% piliečių balsuoti šių metų Europos parlamento rinkimuose. Trečdalis rinkėjų teigė, kad balsuoti juos paskatino tarptautinė situacija. Taip pat trečdalis kaip priežastį nurodė demokratijos ir teisinės valstybės gynimą. Migracija, aplinka ir klimato kaita bei Europos Sąjungos gynyba ir saugumas kartu buvo penktoje vietoje dažniausiai minimos problemos. Du iš trijų respondentų optimistiškai vertino Europos Sąjungos ateitį, o narystė Sąjungoje vertinama teigiamai. 7 iš 10 žmonių mano, kad jų šaliai narystė yra naudinga. Šis skaičius pastaraisiais metais išliko stabilus. Apskritai, piliečiai narystę Europos Sąjungoje naudinga jų šaliai laiko dėl 4 pagrindinių priežasčių. Pirmiausia, jie nurodė glaudesnį Europos Sąjungos šalių tarpusavio bendradarbiavimą. Antra, jie teigia, kad Europos Sąjunga padeda išsaugoti taiką ir stiprinti saugumą. Kaip trečią priežastį, respondentai nurodė sąjungos indėlį į ekonomikos augimą, o ketvirtąją priežastimi įvardijo tai, kad ji padeda kurti naujas darbo vietas. Pasitikėjimas Europos parlamentinė demokratija išliko ypač didelis. 42% apklausoje dalyvavusių sąjungos piliečių teigiamai vertina Europos parlamentą. Tai aukščiausias kada nors užfiksuotas rezultatas. Tyrimas taip pat rodo, kad balsavimas Europos parlamento rinkimuose daugeliui piliečių tapo demokratiniu įpročiu. Paklausti, kodėl balsavo, beveik pusė rinkėjų atsakė, kad balsuoja visada, o 4 iš 10 teigė, kad tai yra jų kaip piliečių pareiga. Apklausą Europos parlamento užsakymu 2024 metų birželį ir liepą atliko tyrimų agentūra Verian. Joje dalyvavo daugiau kaip 26 tūkstančiai respondentų iš visų 27 Europos Sąjungos šalių. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.
3: Schengen.
4: Lo spazio Schengen è attualmente composto da 27 paesi europei, tra cui 23 stati membri dell'Unione, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Qui è possibile circolare liberamente da uno Stato all'altro, senza essere soggetti a controlli, indipendentemente dal tipo di frontiera attraversata, che sia terrestre, marittima o aerea. Quindi si è soggetti a controllo solo quando si attraversa una frontiera esterna, tra uno Stato membro dello spazio Schengen e un paese che non fa parte dell'Unione, ad esempio tra Polonia e Ucraina.
5: Di recente sono entrati a far parte dello spazio Schengen alcuni nuovi paesi. La Croazia, per esempio, ha aderito il 1 gennaio 2023. Inoltre, alla fine dello stesso anno, i paesi dell'Unione hanno deciso all'unanimità di eliminare i controlli alle frontiere aeree e marittime con Bulgaria e Romania a partire dal 31 marzo 2024. Quanto alle frontiere terrestri, la decisione se eliminarle o meno sarà presa in un secondo momento. Sono quindi solo 2 i paesi che fanno parte dell'Unione Europea, ma non dello spazio Schengen, Irlanda e Cipro. Al momento è in corso un esame per valutare se Cipro soddisfi tutti i criteri necessari per far parte della zona senza frontiere. L'Irlanda, invece, non ha l'obbligo giuridico di aderire, ma potrebbe farne richiesta in qualsiasi momento.
3: libre circulation des personnes.
6: Schengen.
7: Schengen.
3: Schengen.
6: Schengen.
3: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
4: Vale comunque la pena ricordare che tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di circolare liberamente al suo interno, indipendentemente dal fatto che il loro paese aderisca o meno allo spazio Schengen. Quindi, al momento di attraversare una frontiera da uno Stato membro appartenente a Schengen a uno che invece non ne fa parte, il controllo sarà in linea di massima formale e servirà solo per accertare l'identità.
6: Schengen.
7: Schengen.
3: Schengen.
6: Schengen.
5: Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, gli stati Schengen hanno armonizzato condizioni e procedure per ottenere visti per soggiorni di breve durata, che consentono ai titolari di circolare liberamente nello spazio Schengen fino a un massimo di 3 mesi per semestre. Eppure non tutti i cittadini di paesi terzi sono tenuti a richiedere un visto Schengen. Ad esempio, sono esenti i cittadini americani o australiani.
4: Lo spazio Schengen non comporta l'eliminazione di tutti i controlli durante gli spostamenti. A questo proposito bisogna fare la differenza fra i controlli di frontiera e i controlli di sicurezza. Si pensi ai controlli di sicurezza negli aeroporti, che riguardano anche passeggeri che viaggiano all'interno dello spazio Schengen. A un passeggero può essere richiesto un documento d'identità, semplicemente per dimostrare che il nome sul biglietto corrisponde a quello sul documento. Eccezionalmente, uno Stato Schengen può decidere anche di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere, in caso di grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. Si pensi, ad esempio, a quanto accaduto durante la pandemia di Covid-19.
6: Schengen.
7: Schengen.
3: Schengen.
6: Schengen.
5: Lo spazio Schengen, quindi, non serve solo a facilitare i viaggi, ma anche a mantenere sicura l'intera zona. Il sistema di informazione Schengen è una banca dati creata appositamente, che consente alla polizia e alle altre autorità pubbliche competenti di inserire e verificare le informazioni riguardanti, ad esempio, persone scomparse o ricercate. Si tratta di una piattaforma per la cooperazione tra le forze dell'ordine di paesi diversi, che contribuisce a mantenere alto il livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le frontiere esterne dello spazio Schengen.
4: Lo spazio Schengen nasce nel 1985, quando 5 stati membri dell'Unione decidono di abolire i controlli alle frontiere interne. L'obiettivo era di promuovere l'integrazione europea dopo la Seconda Guerra Mondiale e favorire la fiducia reciproca eliminando le frontiere. Questo spazio prende il nome dal comune di Schengen in Lussemburgo, luogo in cui gli stati fondatori hanno sottoscritto l'accordo originale. Il cosiddetto acquis di Schengen, che è un insieme di accordi e di regole, fa parte del diritto dell'Unione da ormai 25 anni circa, ossia da quando è stato integrato nel Trattato di Amsterdam.
5: Oggi, ad oltre 40 anni dalla firma dell'accordo di Schengen, più di 400 milioni di cittadini possono viaggiare liberamente. Schengen favorisce la circolazione delle persone, rafforzando anche l'economia europea e migliorando la nostra qualità di vita. Tutto ciò fa dello spazio Schengen uno dei risultati più significativi del progetto di integrazione europea.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023.

Negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante. Nei sogni di una donna, la bellezza irriverente. Un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente. L'avesse preso prima, non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo. Qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno. Da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola.

faccio degli amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. Nei sottoscalabui di questi angoli dispersi c'è un cumulo di polvere e desideri da mischiare. Un cane si è

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
7: Yeah. For the dogs that we know.
8: Shit ain't gonna stop. No shit gonna get a lot more worse before getting better.

Non cambia mai nulla qua giù, non cambiano vita qua giù, non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più, amici che non vedi più, non vuoi essere il prossimo tu.

Fanculo la fama, voglio i soldi. Voglio gioielli addosso, non occhi. Non è il tuo giorno fortunato neanche oggi. E la tua roba è mal di testa, c'è un occhio e fa. È per

Il Consiglio dell'Europa, un'organizzazione separata, sta dando gli stessi valori fondamentali per l'Unione Europea. Che l'Unione Europea, che fu con il Consiglio dell'Europa, è dorsi per qualità del haiata nis l'Europa, o storicamente andom raptit mil ribbenietom. Il Consiglio dell'Europa, mux bis fil passat kien jaqsam l'istess emiciklu ma l'Unione Europea, iżda juża wkoll l'istess innu u bandiera bħala simboli tal-unità. Iż-żewġ organizzazzjonijiet għandhom ħafna għanijiet komuni pal-paċi u l-ugwaljanza fl-Ewropa u lil minnha.